Dirigere, sanctificare, regere, governare, dignare, Domine Deus, rec scegliere te. O Die, gauda et corpora nostra, sensus amones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuo. Utique in eternum te.